0: 将军，这是……待会儿再和你说。先把这些贼子拿下。是。来人，给我拿下！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快 快，先撤，冲出去！快，都别动！
1: 都住手！都住手！
0: 把路让开！
2: 放他们走！
0: 让开！把马牵过来！
2: 快把马牵过来！

0: Clara,
1: oh, ti metti tanto.
0: L'avrebbero messo.
2: Sì.
1: Però
2: non puoi usare c'è il nome di Fellini oppure di qualche
1: altro personaggio
2: famoso solo per andare in giro le persone o attirare
1: più pubblico. Se
2: lo stesso autore fosse d'accordo. Ovviamente, dai, per poco che so, insomma, non mi sembra che avesse un buonissimo carattere. Secondo me lui non sarebbe.
3: 哎，那都没我吧？我弄个地形本来就好。
1: 好呀，好呀，好呀。
4: 哎呀，
1: 刚啥子？
4: 不困了，困了，都困了，困
1: 得来了。
4: 我老多，我老多了。
1: 嗯，我起得老高，
4: 有点好困。
1: 应该喊人哦。
4: 嗯。
1: 哎，
4: 眼睛啥关系
1: 呀？
4: 为啥我的眼睛我都
1: 走不了？
4: 干啥东西？
1: 搿只电影讲啥本事侬看得出？
4: 没有啊，怎么可能？演出不会的，
1: 不是古龙的意思啊。
3: 哦。